0: discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardato, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, quelli che schiocca sulla pista indiavolata lì per lì, l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah,
1: si dice così, no? E poi

Venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.